è facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: altro che l'uso.
1: Die besten Songs aller Zeiten. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Radio Rottersee. Aller Zeiten.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.